Sukhito hoto paramenta maharaja sa paramarajini siddhi kijang siddhi kamma.